dire ma voi de comune bo meriti bo meriti na hi moaiete bo meriti na hi moaiete.